Charlie Adams signerti le rotto che i nostri tre lunati là e noi se vuoi si ti palleli là un matà sulle lune e la qua non più volevo ci sono io mi matà te ne cari sa lo più volevo io lo che ne ho mi matà utang mi gutta ne pito come ci sono io mi gutta na pinga io yang a pizziola kino lo to una pir pizziola lo to pinga io yang a nick ci sono io a tigo utri la mi gutta

Écris, amène-moi ta loi. Écris. Kittoriat. Sali paniuniak. Miluriaruluit. Miluriaraluilunui kapitualula umatai. Kittoriak lalula utsitikittoriak lalula miuin. Kite.

relazioni ca l'auto hanno quasi ma che tu sai come caolo che li fai se mi si ta mangu pat già ti valo lang ti go poi con calortunga si ta mangu pat nga ni già ti lang rir si malak pat pinga sungu si rir mi mat pina sugat sagna health board kunni nilli nilli huyo khoyo kunni gella siga accounts payable ilo yugelik khalbi gunna tasi ailo silloni takuni arlosi tukisni arlosi te konga pina sugat ta ma rubi te kanni Nunavik Regional Board of Health and Social Services pinga sungu mat CBC tuttabi wala ko simi yugut sitamang ngi pat nili gela langat suta sunuk